BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Come take a ride with me, baby you. Come go fly with me, baby you.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
0: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale. Rumori di esplosioni sono stati uditi a Teheran, Tabriz e Isfahan. Gli Stati Uniti hanno escluso il proprio coinvolgimento, definendo l'operazione limitata. Donald Trump aveva invitato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a non rispondere all'attacco iraniano per evitare un'escalation. Intanto l'IDF ha intercettato un missile dallo Yemen, con allarmi scattati anche a Tel Aviv, mentre le autorità iraniane hanno chiuso lo spazio aereo intorno all'aeroporto internazionale di Teheran. In mattinata Netanyahu terrà una riunione del gabinetto di sicurezza. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito in mare le Filippine meridionali, causando danni e blackout. L'epicentro è stato localizzato vicino a General Santos, a 10 km di profondità, con rischio tsunami, segnalati crolli di edifici, mentre resta incerta la presenza di vittime o dispersi. Allerta tsunami diffusa anche da Indonesia e Malesia, con evacuazioni ordinate dal presidente filippino Marcos Jr. Una donna ha denunciato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro di molestie sessuali. La violenza sarebbe avvenuta nell'ufficio dell'esponente azzurro a Palazzo Madama. Il presidente della bicamerale per affari regionali e l'autonomia respinge le accuse, spiegando di non aver ricevuto nessuna carta e nessuna

0: Atto di indagine, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari. In chiusura il calcio, dopo il successo contro il Lussemburgo, l'Italia di Silvio Baldini batte in amichevole anche la Grecia 1-0 con gol di Pio Esposito. A Creta gli azzurri hanno dominato il gioco sfiorando il raddoppio con una traversa di Coleoscio. Nel finale l'espulsione di Reggiani ha complicato la gara con la Grecia vicina al pareggio. Nonostante la pressione avversaria e un palo greco, l'Italia ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Someday somebody is gonna come and say it's okay to try to save something

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: A partire dal mese di marzo può iniziare la muta del gatto e ci possiamo ritrovare con più pelo del solito in giro per casa. Ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto avviene in due separati periodi dell'anno. All'arrivo dell'autunno e in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento, il riscaldamento degli ambienti in cui vive, hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto,

0: verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. Per molti gatti questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. È consigliabile prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. Prima di tutto sarà opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti, e se possibile anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e i suoi familiari. Per ovviare al rischio che il nostro micio, spazzolandosi autonomamente con la lingua e quindi ingerendo il suo pelo, possa avere dei disturbi allo stomaco, lo aiuteremo procurandogli dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine. Eviteremo così che pericolosi boli di pelo si formino all'interno dell'apparato digerente, favorendone una naturale eliminazione.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Le espressioni dei gatti. Basta osservare attentamente un gatto per poter riconoscere un preciso significato in ogni suo atteggiamento. Alcuni dei suoi movimenti o posizioni sono molto noti. Per esempio, l'inarcamento della schiena e il pelo ritto servono per incutere timore agli avversari, mentre lo strusciarsi contro le gambe dei padroni indica desiderio di carezze o di cibo. I gatti in realtà usano anche la mimica facciale, le zampe, la coda e il miagolino.

Io per comunicare. Un gatto arrabbiato tira indietro le orecchie e i suoi baffi si tendono. Un gatto spaventato appiattisce sia le orecchie sia i baffi. La coda alzata e ritta esprime tranquillità e si nota quando il micio si avvicina a persone o a gatti amici. Mentre la coda ondeggiante è segno di tensione, che si può notare in movimenti di rabbia o quando il gatto è vicino ad una preda. A volte il micio di casa appare tranquillo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale. Rumori di esplosioni sono stati uditi a Teheran, Tabriz e Isfahan. Gli Stati Uniti hanno escluso il proprio coinvolgimento, definendo l'operazione limitata. Donald Trump aveva invitato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a non rispondere all'attacco iraniano per evitare un'escalation. Intanto l'IDF ha intercettato un missile dallo Yemen, con allarmi scattati anche a Tel Aviv, mentre le autorità iraniane hanno chiuso lo spazio aereo intorno all'aeroporto internazionale di Teheran. In mattinata Netanyahu terrà una riunione del gabinetto di sicurezza. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito in mare le Filippine meridionali, causando danni e blackout. L'epicentro è stato localizzato vicino a General Santos, a 10 km di profondità, con rischio tsunami, segnalati crolli di edifici, mentre resta incerta la presenza di vittime o dispersi. Allerta tsunami diffusa anche da Indonesia e Malesia, con evacuazioni ordinate dal presidente filippino Marcos Jr. Una donna ha denunciato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro di molestie sessuali. La violenza sarebbe avvenuta nell'ufficio dell'esponente azzurro a Palazzo Madama. Il presidente

0: La bicamerale per affari regionali e l'autonomia respinge le accuse, spiegando di non aver ricevuto nessuna carta e nessun atto di indagine. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari. In chiusura il calcio, dopo il successo contro il Lussemburgo, l'Italia di Silvio Baldini batte in amichevole anche la Grecia 1-0 con gol di Pio Esposito. A Creta gli azzurri hanno dominato il gioco sfiorando il raddoppio con una traversa di Coleoscio. Nel finale l'espulsione di Reggiani ha complicato la gara con la Grecia vicina al pareggio. Nonostante la pressione avversaria e un palo greco, l'Italia ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Via Vet Group.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono almeno 12 morti e oltre 200 i feriti a causa del violento terremoto di magnitudo 7.8 con epicentro in mare che ha scosso la parte sud delle Filippine. Secondo quanto riferito dalle autorità, un'onda anomala di circa un metro ha colpito lungo le coste vicine. Le vittime sono state dovute per lo più al crollo di edifici, mentre non sono stati segnalati danni o vittime a causa dello tsunami. Il terremoto è stato avvertito fino in Malesia. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di avere colpito obiettivi militari in Iran con raid su Teheran, Tabriz e Isfahan. Gli Stati Uniti hanno escluso il proprio coinvolgimento, definendo l'operazione limitata. Donald Trump aveva invitato il premier israeliano Netanyahu a non rispondere all'attacco iraniano per evitare un'escalation. Intanto l'IDF annuncia di aver intercettato missili dallo Yemen. E l'alta rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas, ha chiesto di evitare un'ulteriore escalation nella crisi con l'Iran e di tornare ai negoziati. Intervenendo a Cipro, Kallas ha invocato un cessate il fuoco immediato nella regione. L'UE è in contatto con le parti per favorire una soluzione diplomatica anche sullo stretto di Hormuz. Kallas ha sottolineato la necessità di un accordo diretto tra Iran e Stati Uniti. La cronaca: la polizia di Stato di Genova ha arrestato 10 persone in un'operazione contro un presunto traffico di migranti tra Tunisia e Italia. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe organizzato almeno 4 traversate con gommoni tra il 2024 e il 2025. I pagamenti sarebbero stati gestiti tramite il sistema informale Hawala, senza tracciabilità bancaria. Il tennis si ferma sul più bello, la corsa di Flavio Cobolli al Roland Garros. Ieri il 24enne romano si è arreso in finale contro il tedesco Sascha Zverev, perdendo in 5 set dopo una battaglia di 4 ore e 19 minuti. Cobolli si consola con l'ingresso per la prima volta nella top 10. Da oggi l'azzurro è numero 10. Per Zverev il primo titolo del Grande Slam a 29 anni dopo 3 finali perse. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: La balenottera azzurra è un mammifero marino e con i suoi oltre 30 metri di lunghezza e 180 tonnellate di peso è il più grande animale vivente sulla Terra. Per capire meglio le sue dimensioni, possiamo dire che la sua lunghezza media è pari all'altezza di un palazzo di 9 piani e ci vorrebbero 5-6 autobus per riempire il corpo della balenottera. La sua bocca, quando è completamente aperta, può contenere fino a 90 tonnellate di cibo e acqua. Ma nonostante queste dimensioni, la faringe è molto piccola. Infatti, la balenottera azzurra non riesce ad ingoiare nulla che sia più larga di un pallone da spiaggia. Il cuore di un esemplare medio pesa 180 kg. Anche i cuccioli di balena hanno misure importanti. Basti pensare che alla nascita può arrivare a pesare oltre i 2000 kg e il suo peso aumenta fino a 90 kg al giorno. Questo perché durante i primi 7 mesi di vita un piccolo di balenottera azzurra beve ogni giorno circa 400 litri di latte. Quando emerge per respirare, la balenottera azzurra emette uno spettacolare soffio verticale e colonnare che può raggiungere anche i 9 metri di altezza. La balenottera azzurra è un animale migratorio. Trascorrono infatti l'estate a latitudini alte e fredde, dove si nutrono in abbondanza nelle acque ricche di krill. In inverno, invece, si dirigono a latitudini più basse e calde, dove si accoppiano e danno alla luce i piccoli. Una curiosità di questo grande animale è che dorme mentre nuota. Questo perché quando dormono, solo metà del loro cervello è in uso. Fino agli inizi del XX secolo, la balenottera azzurra era numerosa in quasi tutti gli oceani. Per più di 40 anni, però, è stata cacciata dai balenieri fin quasi all'estinzione. La comunità internazionale la dichiarò specie protetta solamente nel 1966. Da quando la caccia alle balene è stata vietata, il numero di esemplari è cresciuto di poco e rimane ancora lontano dal numero di esemplari che si potevano contare prima che la caccia ne minacciasse l'estinzione.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono almeno 12 i morti e oltre 200 i feriti a causa del violento terremoto di magnitudo 7.8 con epicentro in mare che ha scosso la parte sud delle Filippine. Secondo quanto riferito dalle autorità, un'onda anomala di circa un metro ha colpito lungo le coste vicine. Le vittime sono state dovute per lo più al crollo di edifici, mentre non sono stati segnalati danni o vittime a causa dello tsunami. Il terremoto è stato avvertito fino in Malesia. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di avere colpito obiettivi militari in Iran con raid su Teheran, Tabriz e Isfahan. Gli Stati Uniti hanno escluso il proprio coinvolgimento, definendo l'operazione illimitata. Donald Trump aveva invitato il premier israeliano Netanyahu a non rispondere all'attacco iraniano per evitare un'escalation. Intanto l'IDF annuncia di aver intercettato missili dallo Yemen. E l'alta rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas, ha chiesto di evitare un'ulteriore escalation nella crisi con l'Iran e di tornare ai negoziati. Intervenendo a Cipro, Kallas ha invocato un cessate il fuoco immediato nella regione. L'UE è in contatto con le parti per favorire una soluzione diplomatica anche sullo stretto di Hormuz. Kallas ha sottolineato la necessità di un accordo diretto tra Iran e Stati Uniti. La cronaca: la polizia di Stato di Genova ha arrestato 10 persone in un'operazione contro un presunto traffico di migranti tra Tunisia e Italia. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe organizzato almeno 4 traversate con gommoni tra il 2024 e il 2025. I pagamenti sarebbero stati gestiti tramite il sistema informale Hawala, senza tracciabilità bancaria. Il tennis si ferma sul più bello, la corsa di Flavio Cobolli al Roland Garros. Ieri il 24enne romano si è arreso in finale contro il tedesco Sascha Zverev, perdendo in 5 set dopo una battaglia di 4 ore e 19 minuti. Cobolli si consola con l'ingresso per la prima volta nella top 10. Da oggi l'azzurro è numero 10. Per Zverev il primo titolo del Grande Slam a 29 anni dopo 3 finali perse. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet.

0: Marion, baby.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono almeno 12 morti e oltre 200 i feriti a causa del violento terremoto di magnitudo 7.8 con epicentro in mare che ha scosso la parte sud delle Filippine. Secondo quanto riferito dalle autorità, un'onda anomala di circa un metro ha colpito lungo le coste vicine. Le vittime sono state dovute per lo più al crollo di edifici, mentre non sono stati segnalati danni o vittime a causa dello tsunami. Il terremoto è stato avvertito fino in Malesia. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di avere colpito obiettivi militari in Iran con raid su Teheran, Tabriz e Isfahan. Gli Stati Uniti hanno escluso il proprio coinvolgimento, definendo l'operazione illimitata. Donald Trump aveva invitato il premier israeliano Netanyahu a non rispondere all'attacco iraniano per evitare un'escalation. Intanto l'IDF annuncia di aver intercettato missili dallo Yemen. E l'alta rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas, ha chiesto di evitare un'ulteriore escalation nella crisi con l'Iran e di tornare ai negoziati. Intervenendo a Cipro, Kallas ha invocato un cessate il fuoco immediato nella regione. L'UE è in contatto con le parti per favorire una soluzione diplomatica anche sullo stretto di Hormuz. Kallas ha sottolineato la necessità di un accordo diretto tra Iran e Stati Uniti. La cronaca: la Polizia di Stato di Genova ha arrestato 10 persone in un'operazione contro un presunto traffico di migranti tra Tunisia e Italia. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe organizzato almeno 4 traversate con gommoni tra il 2024 e il 2025. I pagamenti sarebbero stati gestiti tramite il sistema informale Hawala, senza tracciabilità bancaria. Il tennis si ferma sul più bello, la corsa di Flavio Cobolli al Roland Garros. Ieri il 24enne romano si è arreso in finale contro il tedesco Sascha Zverev, perdendo in 5 set dopo una battaglia di 4 ore e 19 minuti. Cobolli si consola con l'ingresso per la prima volta nella top 10. Da oggi l'azzurro è numero 10. Per Zverev il primo titolo del Grande Slam a 29 anni dopo 3 finali perse. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Salviamo le nostre piante dai gatti. Numerosi proprietari di amici pelosi sono molte volte appassionati di giardinaggio, ma non sempre la convivenza animale-piante è del tutto tranquilla. Il gatto è talora dispettoso, predilige per le proprie funzioni dei bei vasi o anche marcare qualche pianta in bella mostra sul terrazzo o nel giardino. Lo possiamo allontanare, ma ciò vale per poco tempo. Per cercare di proteggere le nostre piante, potremmo usare dei fogli di plastica per impedire la crescita di erbacce attorno alle piante e quindi coprirle con ghiaia decorativa o sassi. Altra accortezza è quella di spargere in giardino delle bucce di agrumi, in grande quantità, oppure del semplice pepe macinato. Alcune piante la cui presenza è molto comune in orti e giardini rappresentano dei veri e propri repellenti per i gatti. Se desiderate tenerli lontani, ricorrete ad alcune delle seguenti piante da posizionare tra le altre: erba cipollina, aglio, citronella, rosmarino, ruta e lavanda. I gatti non apprezzano questi odori. In commercio si trovano deterrenti per gatti in polvere. Si possono poi acquistare bastoncini di plastica odorosi che, opportunamente posizionati, tengono lontani i gatti da un'area di un metro quadrato per una settimana circa. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del violento terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine. Le autorità riferiscono di almeno 15 morti e 129 feriti. Il sisma ha provocato danni e la chiusura temporanea dell'aeroporto di General Santos con la cancellazione di diversi voli nazionali. Onde di tsunami fino a un metro sono state registrate lungo alcune coste del sud del paese. Le autorità di vari stati dell'area, tra cui la Malesia, hanno emesso allerte precauzionali per possibili nuove onde. Intesa San Paolo ha lanciato un'OPAS volontaria e totalitaria su Monte dei Paschi di Siena per oltre 30 miliardi di euro, con un premio del 12,5%. L'operazione prevede pagamento in azioni e contanti e una profonda riorganizzazione del gruppo. Parte del perimetro, incluse circa 635 filiali e il marchio MPS, sarà ceduta a Unipol per l'integrazione con BPER. Il progetto punta a rafforzare la leadership europea del gruppo e ridisegnare il sistema bancario italiano. Vasta operazione antimafia a Catania, dove la polizia ha arrestato 20 persone legate al clan dei Carcagnosi, articolazione della famiglia Mazzei di Cosa Nostra. Gli

Indagati sono accusati di associazione mafiosa armata, traffico di droga, detenzione di armi da guerra e tentato omicidio. L'inchiesta, avviata nel 2023, avrebbe ricostruito l'attività del gruppo nel quartiere San Cristoforo e la sua rete di narcotraffico. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti e un arsenale con Kalashnikov e altre armi da guerra. Tennis, la classifica ATP aggiornata dopo il Roland Garros conferma Jannik Sinner al numero uno del mondo con un ampio margine su Carlos Alcaraz. Grazie al trionfo a Parigi, Alex Zverev sale a 7.305 punti e accorcia sensibilmente sul secondo posto. Nonostante la delusione per la finale persa ieri, Flavio Cobolli entra per la prima volta in carriera nella top 10, diventando il decimo azzurro della storia a riuscirci. Il 24enne romano è inoltre quarto nella race verso le finals di Torino. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Fido e il mal d'auto. Spesso possiamo trovarci di fronte al problema del nostro amico a quattro zampe che soffre di un disturbo molto frequente, la cinetosi o mal d'auto. I sintomi più comuni sono ipersalivazione, sbadigli continui, segni di disagio, tremori, agitazione, nausea o vomito, rifiuto di salire in auto. Ecco alcuni utili consigli. Cercare di tenere una temperatura fresca nel veicolo. Fare in modo che Fido abbia spazio sufficiente per muoversi. Lasciarlo guardare all'esterno del veicolo. In caso di lunghi viaggi, fare brevi e numerose pause. Non dargli un pasto abbondante prima del viaggio. Portare il suo giochino preferito. La risoluzione della cinetosi può richiedere una combinazione di condizionamento pre-viaggio e somministrazione di farmaci. Ogni cane è a sé e il veterinario di fiducia è la figura migliore per valutare quale strategia adottare e l'opportunità di rimedi farmacologici mirati.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.

Bentrovati all'ascolto. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi militari in Iran. Diverse esplosioni sono state udite a Teheran, Isfahan e in altre città. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti portano la responsabilità dell'aggressione del regime israeliano e saranno anche responsabili delle conseguenze di qualsiasi escalation delle tensioni. Gli Stati Uniti hanno escluso invece il proprio coinvolgimento, definendo l'operazione limitata. Trump aveva invitato Netanyahu a non rispondere all'attacco iraniano per evitare un'escalation. Le comunicazioni tra il leader supremo dell'Iran Mokhtaba Khamenei e i funzionari iraniani sono interrotte da ieri sera. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del violento terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine. Le autorità riferiscono di almeno 19 morti e oltre 200 feriti. Onde di tsunami fino a un metro sono state registrate lungo alcune coste del sud del paese. Le autorità di vari paesi dell'area, tra cui la Malesia, hanno emesso allerte precauzionali per possibili nuove onde. 7 minuti di applausi al congresso dei deputati spagnolo al termine del discorso di Papa Leone XIV. La libertà su cui si fonda lo Stato contemporaneo, se è autentica, riconosce la dimensione religiosa dell'essere umano, la rispetta e la tutela giuridicamente ed evita che qualcuno debba rinunciare a contribuire alla società in cui vive a causa della propria fede. La legittima autonomia dell'ordine temporale non va mai interpretata come ostilità verso il fenomeno religioso, ha detto il pontefice. La fede, ha sottolineato, non pretende di imporsi con privilegi o coercizioni, tuttavia non può nemmeno essere relegata al silenzio come se fosse irrilevante per la vita pubblica. Lo sport: Florentino Perez per altri 4 anni resterà presidente del Real Madrid. Il canale televisivo del club ha annunciato che Perez ha sconfitto alle elezioni, le prime dal 2006, con il 62% dei voti lo sfidante Enrique Riquelme. Una vittoria dagli immediati risvolti societari e che spianerà la strada per il ritorno di Mourinho alla guida del Real Madrid. Lo Special One, infatti, che ha allenato il Real Madrid dal 2010 al 2013, è stato protagonista della campagna elettorale per Perez. Ed è tutto, a più tardi.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme,

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi militari in Iran. Diverse esplosioni sono state udite a Teheran, Isfahan e in altre città. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti portano la responsabilità dell'aggressione del regime israeliano e saranno anche responsabili delle conseguenze di qualsiasi escalation delle tensioni. Gli Stati Uniti hanno escluso invece il proprio coinvolgimento, definendo l'operazione limitata. Trump aveva invitato Netanyahu a non rispondere all'attacco iraniano per evitare un'escalation. Le comunicazioni tra il leader supremo dell'Iran Mokhtar Khamenei e i funzionari iraniani sono interrotte da ieri sera. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del violento terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine. Le autorità riferiscono di almeno 19 morti e oltre 200 feriti. Onde di tsunami fino a un metro sono state registrate lungo alcune coste del sud del paese. Le autorità di vari paesi dell'area, tra cui la Malesia, hanno emesso allerte precauzionali per possibili nuove onde. 7 minuti di applausi al congresso dei deputati spagnolo al termine del discorso di Papa Leone XIV. La libertà su cui si fonda lo Stato contemporaneo, se è autentica, riconosce la dimensione religiosa dell'essere umano, la rispetta e la tutela giuridicamente ed evita che qualcuno debba rinunciare a contribuire alla società in cui vive a causa della propria fede. La legittima autonomia dell'ordine temporale non va mai interpretata come ostilità verso il fenomeno religioso, ha detto il pontefice. La fede, ha sottolineato, non pretende di imporsi con privilegi o coercizioni, tuttavia non può nemmeno essere relegata al silenzio come se fosse irrilevante per la vita pubblica. Lo sport: Florentino Perez per altri 4 anni resterà presidente del Real Madrid. Il canale televisivo del club ha annunciato che Perez ha sconfitto alle elezioni, le prime dal 2006, con il 62% dei voti lo sfidante Enrique Riquelme. Una vittoria dagli immediati risvolti societari e che spianerà la strada per il ritorno di Mourinho alla guida del Real Madrid. Lo Special One, infatti, che ha allenato il Real Madrid dal 2010 al 2013, è stato protagonista della campagna elettorale per Perez. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato molti sensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni.

0: come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet, notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il Comando Centrale Militare Iraniano ha annunciato in un comunicato la fine delle sue operazioni contro Israele, iniziate ieri sera con alcuni lanci di missili contro il nord dello Stato ebraico. Il comunicato afferma che la ragione degli attacchi iraniani era da attribuire ai continui raid israeliani in Libano. Il comunicato avverte che se gli attacchi fossero continuati sarebbero state adottate misure molto più severe e repressive. Convalidato il fermo e disposta alla custodia cautelare in carcere per il 19enne peruviano, uno degli indagati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella stazione Certosa a Milano, assalito da 17 persone che si presentavano come appartenenti alla banda Latin King. Il giovane, ha detto il legale al termine dell'interrogatorio di convalida, ha risposto a tutte le domande respingendo le accuse, dichiarandosi innocente. Sono Latin King, non lo nego, ed ero lì quando è stato ucciso Gianluca Ibarra, ma non l'ho ucciso io, ha detto al GIP. È salito a 32 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud delle Filippine. Il forte sisma ha provocato il crollo di piccoli edifici e piccoli tsunami, oltre a onde di minore entità rilevate in Indonesia, a Palau e persino nel sud del Giappone. Le autorità di vari paesi dell'area, tra cui la Malesia, hanno emesso allerte precauzionali per possibili nuove onde. L'UNICEF ha fatto sapere che è pronta a sostenere i bambini e le famiglie colpiti dal terremoto. Stati Uniti, Francia e Nuova Zelanda hanno dichiarato di essere in contatto con Manila e di essere pronti a sostenere il paese. La Commissione europea ha erogato oggi all'Ucraina quasi 2,8 miliardi di euro a sostegno del suo fabbisogno finanziario per il mantenimento della pubblica amministrazione, mentre il paese continua a difendersi dalla guerra di aggressione russa. Lo riporta una nota precisando che si tratta del settimo versamento nell'ambito del Fondo Ucraina, il principale strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa del programma di riforme

0: Il progresso dell'Ucraina verso l'adesione all'Unione Europea. Con quest'ultimo pagamento il sostegno totale raggiunge i 29,5 miliardi di euro. Sinner si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici che erano già programmati nei giorni scorsi. Era stato al J Medical di Torino per sottoporsi a una serie di controlli approfonditi, accertamenti medici, esami resi necessari in via precauzionale dopo il malore e il crollo fisico accusati durante Roland Garros. Mercoledì riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Ed è tutto, più tardi.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets? Curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ai ballottaggi per le comunali in 42 comuni italiani si registra un forte calo dell'affluenza, scesa al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Tra i capoluoghi al voto anche Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ad Agrigento vittoria del centro-sinistra con Michele Sodano, mentre negli altri centri si registrano risultati alterni tra centro-sinistra e centrodestra, con diversi spogli ancora in corso. La procura di Roma ha aperto un'indagine sul senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice di violenza sessuale per fatti risalenti a oltre un anno fa negli uffici parlamentari di San Luigi dei Francesi. Indagato anche un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro e poi scoraggiato la denuncia. Il senatore respinge le accuse e si dichiara estraneo ai fatti. Entrambi potrebbero essere sentiti dagli inquirenti nei prossimi giorni. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco delle principali rotte marittime, in particolar modo quelle legate allo stretto di Hormuz. Gli Houthi rivendicano attacchi contro Israele e il divieto di navigazione nel Mar Rosso per le navi israeliane. Teheran accusa gli Stati Uniti di violare il cessate il fuoco, mentre Israele annuncia operazioni militari contro sistemi di difesa iraniani. Preoccupazione internazionale, appello di Pechino alla de-escalation. Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria e totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena per un massimo di oltre 3 miliardi di titoli subordinata alle autorizzazioni. Il MEF ha preso atto dell'operazione che punta alla valorizzazione del gruppo bancario. Prosegue il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi a Madrid incontri istituzionali con il premier Pedro Sanchez, il Parlamento e i Vescovi, con un richiamo alla giustizia per le vittime di abusi. In programma la preghiera all'Almudena e l'incontro serale al Santiago Bernabéu prima della partenza per Barcellona. Yannick Sinner si è sottoposto a controlli di routine al San Raffaele di Milano in vista della stagione sull'erba dopo il malore a Roland Garros e alcuni giorni di riposo in Sardegna. Il numero uno del tennis mondiale riprenderà da mercoledì.

Audio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ai ballottaggi per le comunali in 42 comuni italiani si registra un forte calo dell'affluenza, scesa al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Tra i capoluoghi al voto anche Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ad Agrigento vittoria del centro-sinistra con Michele Sodano, mentre negli altri centri si registrano risultati alterni tra centro-sinistra e centrodestra, con diversi spogli ancora in corso. La procura di Roma ha aperto un'indagine sul senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice di violenza sessuale per fatti risalenti a oltre un anno fa negli uffici parlamentari di San Luigi dei Francesi. Indagato anche un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro e poi scoraggiato la denuncia. Il senatore respinge le accuse e si dichiara estraneo ai fatti. Entrambi potrebbero essere sentiti dagli inquirenti nei prossimi giorni. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco delle principali rotte marittime, in particolar modo quelle legate allo stretto di Hormuz. Gli Houthi rivendicano attacchi contro Israele e il divieto di navigazione nel Mar Rosso per le navi israeliane. Teheran accusa gli Stati Uniti di violare il cessate il fuoco, mentre Israele annuncia operazioni militari contro sistemi di difesa iraniani. Preoccupazione internazionale, appello di Pechino alla de-escalation. Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria e totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena per un massimo di oltre 3 miliardi di titoli subordinata alle autorizzazioni. Il MEF ha preso atto dell'operazione che punta alla valorizzazione del gruppo bancario. Prosegue il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi a Madrid incontri istituzionali con il premier Pedro Sanchez, il Parlamento e i Vescovi, con un richiamo alla giustizia per le vittime di abusi. In programma la preghiera all'Almudena e l'incontro serale al Santiago Bernabéu prima della partenza per Barcellona. Yannick Sinner si è sottoposto a controlli di routine al San Raffaele di Milano in vista della stagione sull'erba dopo il malore a Roland Garros e alcuni giorni di riposo in Sardegna. Il numero uno del tennis mondiale riprenderà da mercoledì la preparazione fisica a Monte Carlo con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon al via il 29 giugno, dove difende il titolo. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti non amano farsi medicare. Una non corretta applicazione di un medicamento si riflette in un allungamento dei tempi di guarigione. Stesso discorso vale per punti di sutura o protezioni applicate alle ferite. Le fasciature, le medicazioni applicate direttamente sulla parte ed i vestitini hanno vita breve. È molto utile un collare a forma di imbuto, detto elisabettiano, che infilato al collo dell'animale impedisce di raggiungere con il muso la zona da proteggere. In commercio ne esistono due modelli, uno tradizionale, di plastica, e l'altro realizzato in propilene, biodegradabile, trasparente, dotato di maggiore flessibilità. Quest'ultimo sembra essere più tollerato, in quanto, consentendo la visione, rende l'animale meno impacciato nel movimento. Dopo la sua applicazione, il nostro amico apparirà goffo, ma è opportuno tenere presente come il collare sia un mezzo assai idoneo per prevenire il rischio dell'insorgenza di lesioni più gravi e di più difficile guarigione rispetto alla lesione primitiva, provocate dall'autotraumatismo, mediante le unghie ed i denti, e dall'azione irritante del continuo leccamento. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente l'applicazione del collare elisabettiano per pochi giorni per assistere alla guarigione delle ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ai ballottaggi in 42 comuni italiani si registra un calo dell'affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Nei capoluoghi risultati alterni: ad Agrigento vince il centro-sinistra con Michele Sodano, ad Arezzo affermazione del centrodestra con Marcello Comanducci, mentre a Lecco prevale Filippo Boscagli dopo un testa a testa, a Trani eletto Marco Galiano. Tensione alle stelle tra Israele e Iran dopo una nuova ondata di missili lanciati da Teheran e i raid di risposta israeliani su obiettivi militari. L'IDF conferma operazioni su Teheran, mentre gli Stati Uniti con Donald Trump chiedono a entrambe le parti di fermare gli attacchi e tornare al negoziato. Secondo fonti israeliane, Tel Aviv avrebbe poi valutato una sospensione delle operazioni su richiesta di Washington. I mercati reagiscono con un rialzo del petrolio e gli Houthi vietano la navigazione israeliana nel Mar Rosso. Fallisce il progetto franco-tedesco per lo sviluppo di un nuovo caccia militare. Secondo fonti governative, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron avrebbero constatato l'impossibilità di raggiungere un accordo sul programma congiunto dopo anni di preparativi e investimenti. Il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, intervenendo sull'OPAS su MPS, ha definito Generali una buona azienda ma migliorabile, precisando l'interesse per una partecipazione e non per un'operazione diretta, anche per vincoli antitrust. Su MPS ha parlato di alcuni rischi nel piano e di criticità di governance, pur riconoscendo il lavoro dell'amministratore delegato Lovaglio e aperto alla permanenza dei soci privati nel capitale. La Commissione europea propone che l'elettricità sia tassata in modo più favorevole rispetto al gas e che vengano riformati gli oneri di rete per ridurre le bollette, previsti incentivi ai consumi nelle ore meno costose e l'estensione dei contatori intelligenti fino al 65% degli utenti entro il 2033, apertura anche all'uso dei fondi di coesione per investire nelle reti elettriche. La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso come nuovo allenatore con contratto fino al 2028, al posto di Paolo Vanoli. L'ex tecnico del Sassuolo ha espresso soddisfazione per l'incarico, ringraziando la società e la proprietà per la fiducia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ballottaggi in 42 città italiane con affluenza in calo al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno delle amministrative. Nei capoluoghi di provincia il centrodestra vince a Lecco, Arezzo e Macerata, mentre il centrosinistra si impone ad Agrigento e conferma Chieti e Trani. La premier Giorgia Meloni scrive sui social e parla di conferma della forza della sua coalizione. Israele sospende gli attacchi contro l'Iran su richiesta di Donald Trump, ma annuncia la prosecuzione dei raid contro il Libano. Secondo fonti israeliane, colpito il sud del paese dopo la sospensione delle operazioni iraniane. Scuole chiuse in Israele per il secondo giorno. Appello alla moderazione del premier pakistano Sharif. La Procura di Roma ha aperto un'indagine sul senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice di violenza sessuale per fatti risalenti a oltre un anno fa negli uffici parlamentari di San Luigi dei Francesi. Indagato anche un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro e poi scoraggiato la denuncia. Il senatore respinge le accuse e si dichiara estraneo ai fatti. Entrambi potrebbero essere sentiti dagli inquirenti nei prossimi giorni. Intesa San Paolo lancia un'OPAS volontaria e totalitaria da oltre 30 miliardi su Banca Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% sul valore di borsa. L'operazione, approvata dal CDA, arriva dopo la proposta di Banco BPM su MPS. Nel progetto rientrano anche accordi industriali con Unipol e Biper, oltre alla riorganizzazione di partecipazioni in Mediobanca e Generali. Applausi al congresso dei deputati spagnolo per il discorso di Papa Leone XIV. Il pontefice ha richiamato il valore della libertà religiosa, sottolineando che lo Stato deve rispettare e tutelare la fede, senza escluderla dalla vita pubblica, né ridurla al silenzio, ma senza privilegi o imposizioni. Yannick Sinner ha svolto controlli medici al San Raffaele di Milano per approfondire il malore accusato al Roland Garros che lo ha costretto ad abbandonare il torneo parigino. Dagli esami non sarebbero emerse criticità. Il tennista numero uno al mondo ha lasciato l'ospedale Meneghino e da mercoledì riprenderà la preparazione a Monte Carlo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Fido. Rigore a tavola. La struttura fisiologica del cane non richiede i canonici 3 pasti giornalieri consolidati nelle abitudini alimentari del suo padrone. Per un cane sano sono previsti 2 pasti

0: pasti giornalieri, con il contenuto calorico, proteico e vitaminico adeguato alla razza, all'età e alla dimensione dell'animale. Per la salute dei nostri amici, i pasti devono essere calibrati sulle loro esigenze e non sulla golosità. Lasciare che Fido si avvicini alla nostra tavola per concedergli assaggini, bocconcini prelibati, più volte al giorno, può essere inteso da noi come una dimostrazione di affetto verso il nostro amico, ma è una prassi insana che è opportuno non abbia inizio, ossia rapidamente dismessa. Abituare il cane ai bocconcini a tavola, fuori dai suoi pasti giornalieri, incoraggia la sua abitudine a mendicare e lo rende fastidioso ai commensali. Una volta stabilito il principio che a tavola non si questua, non si dovrebbero incontrare problemi. È spesso più difficile far accettare questo rigore alla famiglia di quanto sia farlo accettare al cane. I bocconcini al di fuori dei pasti possono essere un premio al buon comportamento o un ausilio nell'educazione. Il bocconcino extra, che il nostro amico non associa ad un premio meritato, è solo diseducativo e l'abuso prolungato, in quanto alimentazione scorretta, può indurre all'obesità.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Etico, dinamico, innovativo. Via Vet Group.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo

0: anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo, e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite, pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tonight.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.